Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound. Giornate feste per la sua morita, quando cantava.

Ma non è più là.

strada, la sua rimanda in fondo. Nulla fanta che sta con

guarito, gallardo e tosto, il cuore in petto a me, e voglio fa. Sto cuore congelato lunga e lungo lunga te, sulla costiva, sui gambati e mi giù, e a San Martino a me, non mi ci manda tu, stasera ti va, non mette da fare, ci vede, non vede, tu a chi morite, la vita già è difficile, se ci vuole complicare, non devo convincere che gli voglio campare, stasera ti manda, ti vuole assare, padronissimo. Sei benissimo, se ne va a cazzo, qui è tu pietra, ma non manca, ma non aspetta. Staviti bene, staviti bene, stasera, ti mangio, non me ne faccio, vieni, non vieni, ma tu hai chiunque. Non mi convincere che la vita è così, va.

cadarì. Tu non riesci mai da casa perché mai ti fanno nascere. Cadarì, sto morendo per st'amore, non mi fare più soffrire.

0: qualche notte zitto zitto chiano chiano per giù.
1: Aum aum.
0: Salengo po' a tu a te mazze canne scevingumba.
1: Aum aum.

0: sai che faccio per trasire. Catarina, tengo pronto tutto piano per fare quello che voglio. Catarina, ci va dopo che vegano, ci va a scala per salire. Catarina, sa già forza va a ma fire soffrire.
1: La scena si svolge a Napoli in un ricco letto. È notte. Lui aspetta la fidanzata.

Ma questa non era casa sua, allora era una

0: ông mà ông.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

spaghetti, spaghetti con sola di Cecilia, spaghetti, spaghetti da Roma Marachiar, spaghetti, spaghetti per tutta la Versilia, spaghetti, spaghetti, cia cia. Spaghetti, spaghetti da Rimini a Palenza, spaghetti, spaghetti di Capri che punta, spaghetti, spaghetti a Dice che fragranza, spaghetti, spaghetti, cia cia. E così da chi ma viene qua, l'Italia conoscere si fa, ma esso di meglio pubblicità, più concludente, più convincente. Spaghetti, spaghetti, Venezia vi regala, spaghetti per tutti, serviti a volontà, spaghetti, spaghetti da Brenner a Marsala.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

¡Arriba, ta, ta, ta, ta, ta!

E chi mo ben amma aiuta, oi, m'è venuta una voglia ardente di vasare.

ma ci sta proprio al riguardo un proverbio che assai fine. Quando va la gatta all'ardo che ci lascia lo zampino, e una sera sul più bello mentre faccio menestrello, tutto insieme scendo vado e mi fa una mazziata. Ma sto cuore non s'arrende, sfida pure tutto mondo, perciò quando

0: Buonasera. Va già a contare una storia. Ah, così. Una cosa niente. La storia di un papà. Vi parlerò d'amore. L'amore per un figlio. Che tutto cresce, o manna a scuola, e poi un bel giorno, all'improvviso, ti lascia e se ne va.
1: Teneva ancora i libri sotto braccio e già pensava all'università. Volevi cose più belle la vita, quando vent'anni non tenevi già. Dice tu munna e a gioventù mi chiama. Scusami tanto, ma io devo andare.
2: Non voglio uscire.
1: Belli papà.

sai, kut kinekkaa. Pulivi cose più belle la vita, quando vittanno non teneva già. O tempo passa, e quanto ne è passato, una cartolina, caro mio papà, io ti saluto, qui sto molto bene, la vita ormai mi sorride già. Quando una sera o telefono mi chiama, pronto sono io, sì, sì, sono io. Quando non c'è bella

era correre a te salvar. Voglio un cie belli papà, che fine ha fatto sta gioventù? Non fa niente, belli papà, venga loco a te passare.

terra di Aram, ci ampia dallo solo come un specchio. E quando si fa notte, c'è un fruscio di vento che s'ammuccia dentro i fossi. E rivigli tu cucco, e ci fa nascere un mer.

E non portà nessuna presso a te, invece mo lo frate, una sora e non ho voto, solo non stai una volta, scimmia sembra tre, e mai promesso domani chi lo sa, vengo io soltanto, soltanto con mamma. Io, mamma e tu, passiamo per tu l'ed, noi annanzi,

0: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: Toccata dall'alba stamattina, vado di affacciata sul balcone, sul balconcello linda, su giardina, da faccia in coppa salvo le rigore.

guarda sta gallina paesana, e visto un mese gallo che combina, la gallina allo stanco sta lontana, lo gallo era da volta sta vicina, anzi la rosa

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Het wordt zo stil aan tijd dat ik ga trouwen. Nu zoek ik zoiets liefs om van te houden.

sente.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Thank you.

0: Vai sempre cantare.
1: Allo, allo, tu come stai?
0: Me no work.
1: Tu Agata cinturata stai sempre a spasso. Se vedo che un matrimonio ti ha fatto un brutto effetto da pazza.

torna a chiunque sta incontrata vicino alla fatta di manna. A doppa di chi ci fa mi vuoi della cavana, in un capisci ci fa mi pusce, mi pusce, mi pusce, ma tu che pusci ci fa mi pusce di trocca, anche facendo ci fa vuoi, ma pura pusha, pusha, pusha, ci fa compagna, ma pusha.

ne basteranno ancora. Iuana, i tuoi baci 80 sete, me ne faccio limonata, me ne bevo acqua d'orgiata, ma la seta resta mia. E se sono un pozzo pieno d'acqua, anzi peggio ancora, sono un fiumicello, un ricagno, un ruscello, solo l'arno, sono il po'. Tu sei bella e non ti adulo, ma non mami no, ed io destardo come un mulo, sono pronta a dare il cuore e la

mi ma finchi e mi lustrazzi, mi ma strinchi, mi la strinchi, no, no, no, non so buoni qua, guarda. E la mia lingua più non vale, me la taglierò, metterò la sottosale, ne farò un pacco postale e appena spedirò, come un pesce restò.

ma se poi si tuffa, scuppa, dimmi tu perché ti tuffi, tuffi, tuffi, tuffi, tuffi, tuffi, no, aspetta un momento, muore prima tu. Io amaro, hai capito?

Poi c'è c'è la sta finestra, so già 3 ore che sto in chiesa. Fa fritta e non lo sai, bella vita, che nasce a media in una pozza fa. E come non ti faccio, e io che non me ne vado, sotto la finestra io canto per fare spietta a te.

saccio così fedele a chi sta muro ai lì. E fallovi meglio morti chi te ca, qui chiava cara vista chi sto core.

raio punta e che sto offeso, ahimè. E lei che risponde: uè Giovannina me, c'ho io sto cuore, tu sei venuta sotto a sta presta, io sto sentendo il sole, so quasi una io, questa canzone, ah, come fa faccia. Con questa voce fina e questa chitarra,

je cestu polina dal. Tu si nu vjece men la trada. Sta voce tuia è nu piri sciruppata. Cadutte notte, nu mo fai dormì. Stasera specialmente te vengo solo sulla.

sai che sia con moglie coppo coro e tiene corda con mia calamita, lo giuro un coppo bene chi sta amore.

come fa bello Carmen a picciare. L'altare è tutta una corona rosa, l'organo sopra è ben accompagnato a mille voci che stanno a fregare.

ci attorno tremano, oh mamma tremmo cuore ambietto a me. Cambava una femmina, era valena, tutta infamità, mancata n'hai che st'anima, e mi privai che sta libertà. Quattanda, a rete all'ombra una cancella, scondava e pena per una traditore. Ma era mogliere che la santarella, e m'ingannava senza aver pietà. Una brutta sera, questa mia signora, m'appiccicai a morte con un amico, lo colpo cora.

faccio mi spenata lo tuo sole, con mano a bella casa sottornà, con l'arma a mano e con una spino cora, voleva che la sera ritornà. Oggi trovata a

Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

Ogni anno che tormento aumentano i dolori, vanno parlando solo tutta gente pa' città, ognuno si è scocciato.

Questo mondo si è cagnato, mo ci stanno i scienziati, metto cuore trapiantato, l'occhio tuo è dannanato, tieno fede congrussata, lieva chi la mi è tenata, fanno razze capo 1, fanno capo 71, 3 per 7 fa 21, scappo razze e vendalo, chi ste fanno cose pazze, custi sonde e custi razze,

appena se fa notte, ciurite buoni e porte, capure l'inda casa, ma dove ne ha rubato? Si tiene i milioni, se fa rindo casone, con questi rapimenti che se fanno a Caiallà, ci torna da Germania, Svizzera.

piena di scurnacchiato, o petrolio aumentato, questa Italia è diventata a nazione l'attentata, siente bomba a tutte parti, se rapini giorno e notte, rinde banca trova morta, fanno ship calambretta, poi si parla dell'aborto, piglio treno e sacca a porta, rinde lettere sta botta, fanno guai all'aeroporto,

0: dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Signori della pallida, dolce di vincettaia del pitugliano, non è una notte che io non sognavo lì, e son vent'anni che ne sto lontano. Al mio paese nevica, il campanile della chiesa è bianco, tutta la legna è diventata cenere, ho sempre freddo e sono triste e stanco. Amore mio, non ti ricordi che nel dirmi addio mi mettisti all'occhiello

bei tempi di Voltoria, dolce felicità fatta di niente, brindisi coi bicchieri colmi d'acqua, al nostro amore povero e innocente. Nei sguardi tuoi passavano una speranza, un sogno, una carezza, avevi un nome che non si dimentica, un nome lungo e breve.

dei giorni fa, sono le uguali ricci, col monofilia, le nostre foglie più non riverdiscono, signorinella, che malinconia. Innamorata e pallida, più non ricami innanzi al tuo telaio. Io qui sono diventato il buon Don Cesare, porto il mantello a ruota

scusate, chi di voi Rosa Gagliardi, la sposa che quest'oggi da parola, io vi conosco, una buona figliola, mia ricca sciorta, non vada manca.

Zärtlichkeit am Vietnamese. Si sono a dimannare, ma vos spiego, so quello che conosce tutta la vita rubata vostra, non mi sfortunare, e venga assai andare, o condannare. Non vi offendo, non vi spaventare, tu povera mamma, male non va fa, va voglia dall'augurio più sincera, che partirà sto cuore mio malato, un cuore pato troppo affezionato, a figlia soia che tutto si è scordato, che io che ve lasciai picciarella.

Ma come? Non va mai, mo vorrò via. Decida una parola, nuova cosa. Qui siete tale qua la mamma vostra, è proprio adesso, mo vai già parlare. A punta pezza, mi è carcerato, e oggi son cresciuta a libertà. Non son un assassino, ma per dentro una calunnia. Buona mamma tua, la prova gelosia, sbattai sta gioia, sto con migliaia in luce, e non mi detto, non piagnerà così, no, figlia mia, ma con un dono, scuorna non da do. Mo sai,

Yeah! Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia che va avanti.

0: Maro cum mama rosi Gesù e tua magna, e invece chiama una carrozzella, e aspettate, ma mamma che chiama,
1: ma spaccato cor, guardato.
0: Qua veste sposa e chiudrin da chiesa, e nanza a Dio, ma una dritta si è stata per legittima difesa, con la già acciso e so pure

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana. I like the blue.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

in questa vita disperata. Già da quando ero guaglione, che ero sempre innamorata, senza sordere in da sacca, ma con cuore in di scarpa.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Ho mangiato un gelato che mi ha leccato. Ho mangiato un gelato che mi ha leccato.

Hai mangiato un gelato che ti ha leccato.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

posto, che il mio posto è lì al tuo fianco, ma al tuo fianco non ci sono io. Detto che dovresti disperarti mentre ti consegno questo addio, e invece

vuole gente intelligente per nuotare al largo quando c'è l'alta marea. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine. Ci vuole gente intelligente per leggere il senso nascosto tra le righe. Ci vuole gente intelligente per chiedere scuse lasciando fuori l'orgoglio. Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te.

per parlare, per stare in compagnia. Ci vuole gente intelligente anche per non fare, ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te.

sì, per peccare. Ci vuole gente intelligente anche per far finta di essere normale. Ci vuole gente intelligente anche per non essere banali, volgari. Per questo voglio te, per questo voglio te.

Stasera è luna piena. La scimmia incende che mi è venuto seco. E a luna che fa luca, che fa chiamare l'amore, che fa scivolare un lupo col bosco. Sta luna, che scarfi a bronza chi accompagna la notte, che fa tremare senza essere a morte, che faccia ianco con mia cera, che indossa questo sangue e ci avvelena.

0: l'aria si sta gagnando. Ne mancano otto sopra di città. E tu un coppio in montagna che nuvola da mietta pazziata. Figli e mamma, guaglione senza scuorne. Scugnizze ammartenate saranno appuntamento. S'arrocchiano, s'accoppiano. Mangiano un papà di cozze e zucchero filante. Pizza e mozzarella, zizi e latte da fuori. Scumme e caffè.
1: Perepè, perepè, perepè.
0: E la luna rossa si fa vedere. E insiste ancora, ma parli di te. Luna lu, capace non è più come una volta. Noi siamo una veppa d'aracco vicino a te. Casi ne muore una, ne nascono mille, a mille e a mille. Luna chiara, luna scura, tu t'addormi sopra i muri, con la schiena dondoleggi, tutta stesa ti culleggi. Hai sognato questa terra, ma qua giù c'è sempre guerra. Dormi, luna, che tu puoi, fai sognare pure a noi. Un cielo, c'è un cielo in aquilone, stanotte mio suo mare è caduta una stella. Quanta peccate femmine, stu mare ha fatto fare. Le suone non si spezzano con tanta facilità. Mamma mia bella, quanto tempo è passato, quanto tempo. Ad anno infine e mo n'hanno visto e n'hanno visto. Eccola la luna, stanotte tutta elegante, con mano ruffiana all'angoppo, guarda e si sentiva con me. Pare come se mi volesse dire, facetemi suonare, facetemi cantare. Son galone e canzone. Sono galone e canzone. Ah, se ci potessi ammettere il ten in coppa alla luna, si potesse diventare pure io, non mi pulisciella.
2: Silenzio, silenzio, silenzio.
0: L'amore, l'amore, l'amore. Che animale sia st'amore? Siamo una giacciata dottore, filosofo, poeta e miniere che come lo saccia dicere. Uno che veniva franfollic diceva che era napa. Che quando ti gridi che ti dia miele ti schiaffa tanto uno spugno in un corpo. Si voglia di femmine, li fa buttare la pancia. Dice che un giorno barai lo spaziale che diceva piccele lava e come lava amore. Nuvarviera, Nuvarviera diceva che era una sangue sugo che si attacca all'upre terra e ne dall'asse si non si abbotta da sangue. A così amore mi succelo di un'ora che secondo sangue è l'omma. E non barai da un sangue un'acciare che diceva succia l'estia la borsa e stuccia il corpo, stolto è chi compra con due sangue amore. La vecchia diceva che erano pollice, praticano a fare le bettole perché porta la scelta, mozza che fuia e che rombo li suona, si schiaffa sotto le mani di femmina e di cazzone l'uomina, l'uccello cantando purcello con nella ripignata, sempre intorno a voi, o donna ma giro.
3: Ma che voglia?
0: Pietà, sono un povero malato.
3: Non è questo l'ospedale?
0: Ma allora faccio trovare la sanità mia.
3: E da chi la puoi trovare?
0: Da te, medica pietosa.
3: Non mi conosco abile.
0: Sacci che fai un male, ma lo puoi anche sanare.
3: Or via, dimmi, di che patisci?
0: Tutto lo male mio è in capo. Credo che si vorrei scaricare dal pensiero.
3: Oh, alla larga, perché sei corpo infetto. E trova ripeto al lazzaretto.
0: Vado a prego cielo. Poi che da me sanà non hai colì,
4: che può c'è un corpo avere, sto male mia.

scusa, la musica mi ha difeso come il grembo di una madre. Sì, un treno salta le fermate, il capolinea sarà una vittoria che resti nel tempo, con la città davanti che si abbraccia con il mare.

fosse una cicogna con il bocco un bimbo grande. Io odio col sorriso sulle labbra la leggerezza nel cuore, la sana determinazione di un corpo allenato. Io odio perché così mi hanno insegnato i miei demoni custodi quando gli angeli sono volati via, via, via. Io odio perché d'amore è pieno il vuoto della vita promessa e mai esaudita, perché d'amore sono piene le bocche della menzogna e i suoi profeti.

più forte, il sorriso più bianco nelle terre palestinesi della mia anima, nei luoghi caldi della rivolta, del dignitoso silenzio. Lì non puoi smuoverlo tanto facilmente, non ci provare. Sono sazio di odio, potrei anche scoppiare, e dopo lo scoppio sono certo che il mio cuore tornerebbe a pulsare, perché è fatto così e non lo puoi fermare. E tu?

C'è forte, c'è una giura dell'occhio, c'è in amore, c'è un vento all'imposto, qua ne gara. Ho più care una carogna, pensa che nisce una scienza, un baraccone dei giorni, quando arruggina. Si spiazza stu bene, manca l'uoglio santo, lubrifica e catena. Un bar adatta

rimane non fa neuro si non sbatte in mano. Ripetizione, si fa impressione, si è fatta hit. Chi te l'ha scritto? Picchia soldo, faccia soldo, spenga soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo, faccia soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo, picchia soldo, spenga soldo.

tutto ciò che hai fatto è già incredibile. Ciò che hai realizzato, superato e persino lasciato andare. Ti è servito tutto. E ricorda, non è tardi.

Pa se qiu fara che la gas, sto sempre chiuso, non esco mai, muovendo non pena. Schiari giorni e piglie suoni, se fa scura e sto scettato, sente voce all'unico.

Se hai tra le mani un cuore, è come sfidare Dio.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

passata frannasia, insofferenta, vive smaniosa, paloma vola.

bord, pan fun stil, pan a fenest, si da scorda aperta, quan me ne da spie, pan a fenestra.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli.
1: Occhio da suona, nera appassionata.

0: non sia mai che opponga impedimenti all'unione di anime fedeli.
1: Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento, o tende a svanire quando l'altro s'allontana.
2: Amore è un faro sempre fisso che sovrasta ogni tempesta e non vacilla mai.

0: L'amore non è lo zimbello del tempo, pur se rose e labbra e gote dovranno cadere sotto la sua curva lama.
1: Amore non muta in poche ore o settimane,
2: ma impavido resiste al giorno estremo del giudizio.
3: Se questo errore e mi sarà provato,
0: io non ho mai scritto
2: e nessuno ha mai amato.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Ghost. Come on now.
1: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

ma fai chiamà pure Chanel. Ma tu ci pienso no, erano guapo, guapo vero.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Amore, amore, mi aspetta ancora. Come un tramonto che mi toglie il fiato, come un ricordo che non mi dà pace. E coralli al mio collo, e fiori e perle, e abito rosso fuoco, e profumo di sale, e sarò bella al lume di candela, la luna e il sole, nello stesso cielo. Il ricordo di un amore viaggia nella testa e non c'è una ragione.

Si pensa che la gamma verde te fai cose tutte giorni, ma sai a voglia tornare te solamente per fermare una storia oppure un momento che è passata a tempo perso.

0: Frate, ma se facciamo una chiamata, si può? Più tardi rimane, è possibile. Vieni un po' così.
1: Dici qualche altra cosa, Roberto.
2: E cose niente, io ne vago per strada mia.
3: E poi sarà come morire, però...
1: Ma boh,
2: ma in ogni face were a wonderful place. La situazione che più mi va, paravan. Class on the feet and your cups and caffeine. Ma una sola sigaretta ci smezza.
1: Aspetta, io dico sempre spezza, Robby. Non sono una buona fan.
4: Bajar un poco la música.
5: Vení, que porque nuestros caseros están abajo. Bajar un poco la música.
1: Ora faccio dormire a Federico sotto una stazione. Lo lascio lì.
6: Rai Radio Live Napoli.
7: Certe sere d'estate come questa, dai balconi di casa mia, dalle finestre entra la musica, perché forse di fronte, no? Nel palazzo che sta di fronte a casa mia ci sono i giardini, e attraverso le fronde, gli alberi, i fiori passa la musica di qualche festa che stanno facendo lì nei giardini, e io mi immagino che gli uomini sussurrano parole d'amore alle donne e le baciano sul collo piano piano, e le femmine sorridono e si fanno le risatelle fra sé e sé. E intanto la musica passa e arriva da me che sto sola e semina ricordi, nostalgia, felicità, qualche sorriso, e penso, sorridendo ad occhi chiusi, e danzo senza accorgermi.

faccio burdella sulla vestrunzata. Ti sfastariata e si tornata a gas. Amore in me la si c'è mai pensata. E te dedica pure a menta cura sulle lata.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

di acqua salmastra. Si lasciano guidare dalla grande onda e si infrangono sulle rive della spiaggia. Anishunas ricorda di essere stato figlio del Santo Sud. Anishunas ricorda di essere stato figlio del Santo Sud. Gli uomini con l'anima sempre in tempesta ed un coltello nella tasca cercano una cima a cui potersi legare.

Ma niente di meno dice che per andare sulla Luna hanno speso milioni di euro. I 20 euro, va che vengo. Governo ladro, governo ladro, governo ladro. Governo ladro, governo ladro, governo ladro. Governo ladro.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Lo sai, resto fredda come Londra. Non so di chi dei due la colpa. Se dai, stanno bagnando la bocca. E non so c'è come se fa.

Ti direi quello che ho dentro il cuore, ma è meglio di no. Ogni volta che guardo la luna le parlo di te. Rubo qualche secondo ai tuoi occhi per leggerti un po'. Non capisco se quello che sento ti arrivi o no. Allora resto qui fermo a sognare una vita con te. Impazzisco all'idea di

0: mañana. Olé, olé.
1: Ore 16.
2: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
3: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground.

Sai quanta volte sono tornata a casa con l'ansia rintallana mia delusione ancora in perdente? Sai quanta volte mi hanno imbrugliato il cuore e mi tagliava a pezzi soltanto io, cercando a te?

Questa canzone si mietti. Questa canzone è tutta in lacrime caruto quando la notte non passava. Solo lui c'era speranza e chi nasce sulla ingoppa terra tiene poche parole per parlare. A forse chi non tiene niente, ma può trovare tutta ricchezza in danno amore come West. Questa canzone è che la casa piscerella, a dove ci stanno a stritte 10 figli, e mia semmane che lo padre ha dignità e si fa rispettare. Io salci casi tuo, premi la vita mia. È stato giusto, a ma fa male non miliardi volte, perché poi ci trovate a te. E ogni ferita, pure che le indà l'orgoglio, le sanate tu. Io posso cancellare 40 anni da vita mia, ma non potessi ciuffarmene te.

l'inverno delle cose, quel sottile chiaroscuro di scordarsi di sé. Ma come un sasso aspro e grande,

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Ho perso del tempo ad aspettare un amico, ne ho persi gli ombrelli che manco ti dico, e ho perso qualcosa per ogni viaggio che ho fatto, e ho perso il coraggio e non te l'ho detto. Io ho perso i 20 anni per andare veloce, ho perso i miei occhi per cercare la luce, e ho perso di nonna il pane e il giardino, e ho perso il pallone.

si chiama. Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

quartiere programmata, quartiere programmata per reato, quartiere programmata per chi tutto quanto carcerato. Coltivati a batterie negli alveari di cemento, siamo stati tutti selezionati accuratamente. Come natura crea, la legge poi distrugge, ed è dentro questo ciclo modificato geneticamente che vive la mia gente, in assoluta sincronia col mondo adiacente, ma sempre fuori tempo. Guardare e non toccare, però desiderare. Desiderate pure, entrino signori, entrino. C'erano un gruppo di signorine che si lamentavano. Due mamme chiagnevano. Non capivano che chi erano a parlare, dove se va, che se fa. Figlio, ma a do cazzo sta? Totore, che appena avevo frate, l'era buffè mazzato. Luchette parlava lo cainato, assai ammirato. Nupate lo avarinto opaco, tre camise, perché che chi non si era regolato. Gente anormale, che può incontrare ospedale o mercato, o in fila, per parlare che i parenti carcerati. Perché rinda sticella non ci trovo e peculate, truffa aggravata contro lo Stato, falso in bilancia, bancarotta fraudolenta, corruzione magistrata e nemmanco l'evasione fiscale. Rinda sticella stava a scala, rapina a mano armata, licenza, spacciatore, renata, scippa e estorsione, Diego, risse e danneggiamento aggravato. E se tu scavo buono, trovo pure un cazzo che cagato quando mi viene a parlare legalità, inflessibilità, certezza della pena e magistrate e sorveglianza. Voi siete una paranza e gente che ha perduto la dignità e pagliacci che non fanno paria. E io mi sono tutti e notte che vi vengo a pigliare, che già fa. Sono condannato, quasi tutto quanto condannato. Condannato in primo grado a commettere i reati. Nato, rinda a certi quartieri che tutto quello che tenemmo ce l'hanno rubato. Ate che non ci sto stato, non ci sto stato. Stanno i guardie, sta galera, secondine, magistrati. Cata fai con l'avvocato. È un ambiente esclusivo, è l'ambiente negativo. Estorsione, scippo, omicidio, spaccio, aggressione, ricettazione, rapine e tamanere. Tentata, sventata, reiterata, a mano, con destrezza, a mano armata, con tristezza, aggravata, con l'intenzione ororeata, ma capisci? Stai scetata. Ah, vuoi fare una bella cosa? Senti, hanno frate, non veni mai addosso anche così. Statta a casa tua in coppo di pane e vedi quanto è suggestivo quando te ne vai a definitivo. E senti quanto è suggestivo Giovanni Palestina.

cosa sarà. Ogni giorno pure se adesso ho un'età, tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita, un pallone, la musica, a volte pure guai.

10 giugno dell'85 e Giancarlo scrive: un accordo tra Bardellino e Nuvoletta avrebbe avuto come prezzo da pagare proprio l'eliminazione del boss di Torre Annunziata e quindi una nuova distribuzione dei grossi interessi economici dell'area vesuviana.

settembre del 1985. Giancarlo scrive nel suo ultimo articolo. Li chiamano i muschilli, gli spacciatori in calzoncini, i corrieri baby. Un lavoro da intermediario, un compito di appoggio. Ma per loro quale futuro? Il ragazzo di Torre Annunziata ha 12 anni. Non è né il primo né l'unico caso.

statistico. Certo è che il fenomeno esiste in proporzioni molto più vaste di quanto si creda. Gli spacciatori li utilizzano per non correre rischi.

tanti tu perdi contatti, pensieri intatti di teste pericolanti, perdi contanti ma non mollare i combatti, che se ti abbatti affoghi nei tuoi rimpianti.

sento l'eco del centro, dove il rispetto è soltanto un concetto. Vengo da dove non hanno stipendio, e dentro le case c'è un tanfo tremendo. Di notte col branco di dietro, 3 litri di birra, un cammino d'incenso. Mentre vi sveglio quando è buio pesto, in mezzo alle streghe la casa.

una persiana che sbatte, un lampione che duce, e un'ombriaca che dice bussando alla porta, ma rava con c'è, a tre mesi non dorme più, una vocchella vorrei ascoltare, gente decide ma come già fa. Pigliate una pastiglia, pigliate una pastiglia, scende a me, ma mi fa dormire, ma mi fa scordare il mio dolce amore.

le palline, glicero, fosfato, promotele, visionato, grammi 003. Oh, piglia da navastiglia, sien da me. Tindo scura una gatta, ma sta canna una sarda.

Sono ciucce carrette, carregate d'amore. Casa tira stu cuore che cerca la felicità. A tre mesi non dorme più, una bocchella vorrei scordà. Senta, decidemi come

alle palline, glicero, fosfato, bromotele, visionato, DTT, bicarbonato, borotalco, esemilino, cataplasma, simulino, una custata, fiorentina, mortadelle, due panine, culo, mezzo, litredina, un caffè, gaga.

A Napoli c'è un modo originale per sputare sulla vita. Beh, lo chiamano sistema, ma non è quello per giocare. Piuttosto atto ad insegnare l'onore, il rispetto, il bacio della mano. Un modo per legare tutto e tutti in un unico nodo, in un unico nodo stretto, molto stretto. La legge che regola il sistema è atavica e brutale, ma pur sempre funzionale. E si spiega in due parole, facili da capire, da ricordare. Due parole che rasentano il ridicolo e che purtroppo raccontano il drammatico.

0: guarda e aspetta.
1: E Dio, Dio che fa?
0: Guarda e aspetta.
2: Ah, pure lui. E che cosa?
0: Il Vesuvio.

discombobulated.

43. I per me, tu per te, Paolo Fabri 43. Sottra sute stavano tutti quanti zitti, zitti, tutto cagato sotto. Allora che retta la signora che faceva il rigatone, signor, ma che è successo? La signora zitta, zitta, mi ricetta, sono arrivati russi a Bologna e come infatti rinda un angolo, vretta, certo, con una divisa castella russa.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

n'ha già avuto una ritratta tuia. Riscialo te ne pamorà, tengo mezza brutta padova. A che facci mamore tutte tuia, n'ha già avuto una ritratta tuia. Ti riscialo te ne pamorà, tengo mezza brutta padova. A che facci mamore tutte tuia, non ha già avuto

seta fusa, lecca lusinga e non ti chiede scusa. Ma che vita strana, vuoi essere palude tu che sei fontana?

Costituzione della Repubblica Italiana. Principi fondamentali. Articolo 1. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.

Guarda, chi si fanno proprio in legge a cazzo loro. Secondo me a noi la pensione non ci arriva.

Per una vita m'hai tenuto sotto torchio, sono stato il tuo rimorchio postargato 23. Per me puoi pure genufletterti in ginocchio, puoi sputarti dentro a un occhio, non mi incanti più, perché ho imparato a dire no, a subire non ci sto, e perciò stupire ti farò.

0: a dire no, a subire non ci sto, e perciò stupire ti farò. Smargiassa, vaiassa, porta via la tua carcassa, prendi questo e metti in cassa. Stupire ti farò, stupire ti farò.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Tarantella, sto mondo è cagnato, tu ricordi che il tempo è più bello, ma la gente fa poca granella, cavalliere poteva scialare. Ogni strada suonava pianino, faceva spassare pulcinella,

Un bacianno tuo tempo è passato, si tornasse per un risultante, se sentessi in tuo cuore uno schianto, una lacrima all'occhio cadè. E guardando Saturno dicesse, sto paese è tutto cagnato, puro vomere pare che nato, dove subito non fuma perché. Mo sul tante cielo e mare sti blitz naturale, sono rimasta

spevula a coppa luna, con una chitarra per trovare una bruna. E poi ci canta su innamorate te, solo per fa dispietta te, solo per fa dispietta te, solo per fa dispietta te. Solo per fa, solo per fa, dispietta te.

0: paluna, una chitarra per trovare una bruna, e poi ci canta su innamorate te, solo per fa, rispetta te, solo per fa, rispetta te. Solo per fa, rispetta te. Solo per fa, rispetta a te.
1: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

0: lunatica.
1: Ma vica scassacocchingo pallastego, tu vieni in braccio a me.
0: Ha detto scassacocchi, mamma mia.
1: Autunno, autunno, che stai gnagnando fronte tutto l'anno.

scocco, la vita sembra scocco, non bozza non stacca, ma si proprio a giocagna, io non voglio ti rischio.

finestrine me stanot, senza pensare di me, che ne hanno stu destino, che tiene rinde ma. Tu sola può sapere se chi sta amore o è, e se il mondo non ci sente, a noi ci accompagna il cielo, eppure si mochiove, ti sentire in tuo cuore, care da questi nuvole, stanno a scuso solo.

per un attimo guardare, poi roppa te cercare, ma non fai che a me nemmeno, ma se non mi tieni attorno, non arriva per tuo giorno, tu mi cerchi, tu mi parli, poi mi vasi, poi mi tocchi, hanno tratto giuro il voce, lo vuoi sentire cantare, o sai, che hanno

sarà quello dei ricordi, ma il tempo del guardare avanti.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: bon vin.
1: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: giovine picciotto noi otto ne l'avemo esari no vinna ora pula salalina ne avemo una decina noi unici.
1: E si non scini sa giungo non mi va nata buona.

stevamo soli a Strignuto, non ci fermava nessuno, era solo una panda blu, ma tengo il prato blu, stasera non parlo più, veganata ma pare tu, guardo mare dall'ode al Vesuvio, 5 stelle mamma

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

No more. No

ci fatto bene quindi, ma ci fatto bene quindi, tutto pronto. Non ci manca proprio niente, non ci manca proprio niente, tutto pronto.

bello porto infante, un bello porto infante, vivo e pronto. Ma si è sciolto il nuovo, ma si è sciolto il nuovo, tutto è pronto. Casino per il momento, casino per il momento.

amore vuol sì o solido e scuscia metà. Che parla, parla, parla e non si spiccia a bevata. Dici tincello e non parla tanto. A brevi a tre parole, tutte fatte che ha punta. L'amore guarda.

bugie, sono tre parole, se voglio ancora quanto ne so. Sì, tutta buona, sono tre parole, tu asciuta pazza, sono tre parole. E fatta qua, fatta chiullata, già va sa, non mi tocca, scusate quante so.

trascurata tempo e destino, casina verde un po' da guacca d'una, sto mancava cercando nulla.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: adesso del venticello di male non fa niente.
1: Ma la nebbia di Milano fa venire a bronchita a noi poveri napoletani che non siamo abituati e ci fa male. Licenza poetica.
0: In Svizzera hanno tolto la tassa sulla casa.
1: Le case non ce l'abbiamo, ma le tasse le paghiamo.
0: Quando gli americani se ne saranno andati,
1: noi mangiamo bomba a mano, camionette e carro armato.
0: Si sa, la bomba atomica è un'arma micidiale.
1: E ci frega, noi ci abbiamo le sigarette Monital.
0: Io credo che la Russia qualche colonia vuole.
1: Ma ci fa troppo freddo, hanno bisogno di un posto al sole.
0: Per un posto al sole noi ci siamo rovinati.
1: Speriamo che ugualmente mo su guai qualcunate.
0: Il consiglio dei ministri mo è sulla buona via.
1: Così abbiamo

terra tu si caruta, qua curva ti spinta malamente da frago chiude, voglia ma tu ammisto cuore un pizzo, non morire.

una via soprano dica ancora, ma tutti vanno questa bocca bella, caserà sul tumore di una manetta, sinceramente tu di bambè.

capona mia che tu puri supera, dai tu voluto bene chi era d'ora, ma pezzo tu piacera.

la mia veretta a tuo paese, quando la vado con la pofondria, già guadagnai e speso, ma visto simpatia, tu canta vita davanti a me. Napoli

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.